tentativo, un gustatanga nel famacosa. Anumuna si sea u ya famacosa. Amuna yeye, koma famacosa.